cosa leggerai, con che libro affascini il tuo cuore, e se ti perderai nel labirinto di un amare.

un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole e per te il succo delle mele.